0: Vâng. Bene, vediamo di storie, ma non cadente quanto è.
1: Allora, prima.